Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock. Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Metal.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeto e gli amici di Easy Rock. Ingresso nella nuova stagione alle 2 di questa notte, siamo entrati nell'equinozio di autunno e effettivamente oggi è una giornata con una parentesi autunnale dopo un'estate infinita. Oggi le temperature caleranno ulteriormente con massime che rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi un po' dappertutto. Sul Tiveneto appunto una giornata un pochettino più fresca rispetto alle precedenti per questi venti di Bora e Grecale, ma dal punto di vista atmosferico stabile, con sole o al più qualche nuvolamento di passaggio, ma non prevediamo piogge. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con

0: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
6: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
5: È il momento giusto per scegliere Selex.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
2: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
1: Vuoto?
2: Ma no, il sotto...
1: Marino!
2: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
1: Galassia!
2: L'iperrisparmio per tutti!
3: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

per questo pezzo che ci permette oggi di aprire l'appuntamento di Vespaghetti Accident del mercoledì 23 settembre 2026. Mercoledì che sta anche a dire primo vero giorno di autunno. Io non so, ma voi avete fatto lo switch mentale verso l'autunno? Io non credo tantissimo, al di là delle temperature che vabbè, insomma, sappiamo che sono più calde della media, però io non riesco proprio ancora a farlo, non c'è niente da fare, per cui rimaniamo con il mood, diciamo, che ci ha caratterizzato per gli ultimi mesi e iniziamo l'appuntamento che ci vede insieme. Due ore che vogliono dire tantissima musica, soprattutto pezzi nuovi che andremo ad ascoltare insieme e ovviamente qualche curiosità. Devo dire che poi oggi si tornerà a parlare di motori, prossimo weekend insomma ci farà divertire parecchio, quindi Formula 1 questo è certo. Io sono Domi Grande, vi tengo compagnia per queste due ore su Radio Easy Rock. Si procede con cosa? Con Warren Zevon.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.

Teddy Bear con il featuring di Iggy Pop, che si sente benissimo, lo riconosci subito. Come si riconosce il suono indiscutibile con tanta batteria dei Royal Blood, questo duo britannico formato da Mike Kerr e Ben Thatcher, che pubblicherà il 13 di novembre il nuovo album. Allora, un nuovo album che si intitola Dead Company. Sappiate che ovviamente le interviste ai due in questo periodo sono tantissime, e in un'intervista hanno detto esattamente in merito all'album, ok, è piuttosto implacabile. Facciamo i nostri complimenti a chiunque riesca ad arrivare fino alla fine davvero, perché è piuttosto brutale. Mannaggia, ragazzi miei, ma che è una minaccia questa? Ok, in attesa dell'album che appunto esce a metà novembre, hanno anche programmato un bel tour e Royal Blood per ora solo nel Regno Unito da tra novembre e dicembre. Questo è il pezzo che anticipa l'album a Radio Easy Rock, 10 over 10.

Shockwave, Liam Gallagher, che sapete benissimo è uno che usa tanto i social, ma veramente tanto, è tutto un botta e risposta, a volte fa anche proprio delle provocazioni volute per smuovere un po' le acque, diciamo che è un provocatore nato e questo insomma lo conosciamo. Per quanto riguarda invece le cose che ha detto di recente, allora sapete che lui in passato è sempre stato molto arrogante, non è che non lo sia anche adesso, però un po' meno, solo che questa sua arroganza ha colpito tantissimo altre rockstar. Per anni ha chiamato il fratello Noel Potato, poi se l'è presa con quasi tutti, ad esempio degli U2 ha detto suonate One e smettetela di romperci le palle con l'Africa. Poi ad esempio per quanto riguarda i rivali di sempre, i Blur, ha detto essere figo è l'unica cosa che conta per me, posso dirti chi non è figo, uno qualunque dei Blur, e via andare. Cioè diciamo che lui insomma non si è risparmiato con nessuno, con tantissime rockstar. Però probabilmente la maturità, adesso che ha più di 50 anni, i figli grandi, chi lo sa, ha fatto una riflessione poco tempo fa e ha detto che se negli anni 90 ci fossero stati i social, sarebbe stato orribile, perché dice saremmo finiti tutti in prigione indistintamente. Vedi la saggezza dell'età. Linda Linda, sei Hayley Williams a Radio Easy Rock.

0: Linda Lindes e Hayley Williams, buona giornata Easy Rocker.
1: Radio Easy Rock.
2: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da buon

0: di felicità. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

insieme ovviamente a una riflessione che va fatta, perché i Red Hot secondo me sono una di quelle band che ha passato veramente tanti momenti difficili, ma veramente tanti, e sono ancora qui, anzi, a progettare, a lavorare su un nuovo album, a dimostrazione che spesso nel mondo del rock ci sono degli inciampi importanti. Scompare un membro del gruppo per cui tutti vanno in crisi, ci sono problemi magari per uno della band, ed è quello che ad esempio hanno dovuto affrontare i Cage the Elephant, senza nascondere nulla, perché proprio il loro frontman, il cantante Matt Schultz, qualche tempo fa ha avuto problemi mentali e ha detto ha dovuto rimanere proprio ricoverato per un po' di mesi, ed è in quell'occasione che lui ha fatto delle riflessioni che l'hanno aiutato ovviamente a uscire da quel periodaccio, ma anche a rinsaldare proprio la band, tanto che loro stanno per pubblicare ovviamente un nuovo album, fra l'altro album che gli ha permesso di cambiare completamente etichetta discografica, quindi un nuovo inizio per loro, hanno firmato proprio quest'estate a luglio, e questo Beaches in Tennessee, perché è titolo dell'album ma anche del primo singolo, è proprio la canzone della rinascita, tanto che Matt Schultz ha detto che questa canzone per lui simboleggia la sua capacità di superare finalmente la crisi. Dice: ne parlo in maniera romanzata attraverso la canzone, però dopo quello che ho passato sono grato perché ho una prospettiva fantastica. Dice: mi rendo conto che è giusto apprezzare quello che si ha nella vita, quello che hai, tante volte lo sottovaluti e invece hai tantissimo. E poi dice: come band a noi ha fatto bene tutto questo periodo, perché abbiamo riscoperto la capacità di scrivere una canzone radicata in un evento reale, difficile e turbolento, ma siamo riusciti a farlo in modo spensierato. In effetti, Beaches in Tennessee dei Cage the Elephant scherza anche sul fatto che ci siano le spiagge in Tennessee, ma vi assicuro che non ci sono le spiagge in Tennessee.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
0: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
0: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
7: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
6: Vuoto.
7: Ma no, il sotto...
6: Marino.
7: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
6: Galassia!
7: L'iperrisparmio per tutti.

Un tocco di Beach Boys, di spiagge californiane, di sole, di mare, ovviamente di ricordi legati sicuramente all'estate, ma i Beach Boys secondo me sono appunto senza stagione, vanno bene sempre. Sentite, io vi parlo adesso di quello che ha combinato Keith Richards, sì lui, quello dei Rolling Stones. Tu pensi che stia lavorando su chissà che cosa? Ebbene, un pezzo per la colonna sonora di un famosissimo videogioco, uno di quelli fra l'altro tra i più famosi di sempre, il Grand Theft Auto. Allora, questo videogioco avrà una colonna sonora pazzesca, perché al di là del pezzo di Keith Richards, dentro ci sono 34 canzoni, una meglio dell'altra. Poi vado a vedere che cosa ha scelto ovviamente Keith Richards, e ha preso un pezzo blues, Bright Lights, Bright City di Jimmy Reed, vecchissimo, e l'ha rifatto ovviamente in stile Keith Richards. E non l'ha scelto a caso, perché questa canzone molti anni fa è entrata nella Rock and Roll Hall of Fame, perché è stata considerata una delle 500 canzoni che hanno creato il rock and roll. Ah vabbè, ok, tutto torna. Tra l'altro gli Stones c'è poco da fare, un imprinting blues rock ce l'hanno sempre avuto. Mr. Charm.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
2: Galassia!
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
5: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!
6: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento: a causa di un mezzo pesante in panne si verificano code sulla 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio tra il bivio per la 4 e Udine Sud. Sulla 4 Venezia Trieste code per incidente in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sempre in direzione Milano-Padova code tra Arino e il bivio per la 13. Questa notte dalle 21 alle 6 chiuderà lo svincolo che dalla 31 provenendo da Piovene immette in 4 in direzione Milano. Dalle 21.30 alle 5.30 sulla 4 verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano con alternativa allo svincolo di Mirano Dolo sulla 57 e sulla stessa 57 tangenziale di Mestre dalle 21.30 alle 5.30 chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

George Thorogood and the Destroyers, e questa Who Do You Love? I super fan di George Thorogood, non sarà sfuggita questa pubblicazione di qualche mese fa. Il 12 giugno George Thorogood and the Destroyers hanno pubblicato questo Greatest Hits Live, che è mastodontico. Si chiama The Baddest Show on Earth e raccoglie praticamente delle registrazioni dal vivo che attraversano un periodo lunghissimo, cioè dal 1978 fino al 2024, quindi decisamente tanta roba. Il pezzo che apre il disco è proprio questa Who Do You Love che ci siamo appena ascoltati, però in una versione che fino a questo momento era inedita, era stata registrata proprio ad Atlanta nel 1980. Quindi insomma, il consiglio, se davvero siete dei fan di George Thorogood, è quello di andare a beccarvi proprio questa super raccolta. Adesso Green Day.

California, arriviamo. The Chili Peppers, e questa Look Around era il 2011. Sono invece le 17:26 di questo mercoledì 23 settembre 2026 che ci vedono insieme come sempre fino alle 19 in una Highway to Rock in cui si rimane in California. C'ha voglia tu. California del Sud, per essere proprio precisi, lì andiamo a trovare questi quattro fratelli, si chiamano True Blood. In realtà i loro nomi sono Cameron, Dylan, Mason e Ethan, e hanno sempre raccontato che loro suonavano nel garage di casa. Erano piuttosto giovani, spesso e volentieri dovevano nascondersi da papà e mamma che ci avevano la mania, sì, ma prima di studiare, voglio dire, se non lo fanno papà e mamma questa cosa qua, ma chi la deve fare? E quindi effettivamente, insomma, loro si nascondevano, eccetera. Poi però alla fine le cose sono andate bene, tanto che in questo 2026 hanno firmato con Mercury Records, pubblicato un EP il 18 settembre, e noi vi facciamo sentire proprio il loro ultimo singolo, Come Back, I Miss You.

0: Duetto in Irlanda non lo vuoi fare e noi l'abbiamo fatto con i Cranberries, quelle di Animal Instinct.
1: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
5: 2 verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da

0: 178 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

ladies and gentlemen, Mr. Lenny Kravitz, are you gonna go my way? Stavo andando proprio questa mattina sulla sua strada, sulla quella che lui chiama My Way, perché effettivamente ho riascoltato il nostro speciale Radio Easy Rock Anthology curato da Domi Grande qualche tempo fa, durante proprio il giorno del compleanno di Lenny Kravitz. È andato in onda il nostro speciale e se ve lo siete perso, male malissimo, lo trovate sul nostro sito radioeasyrock.it alla sezione podcast, dove avete modo di recuperare tutti i programmi di Radio Easy Rock che magari nel frattempo vi sono passati davanti senza che riusciste ad afferrarli. 17:40, afferriamo loro invece The Royal Blood.

0: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
2: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
3: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto?
3: Ma no, il sotto...
2: Marino!
3: Sì, come no?
4: Non lo sapevi?
3: Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
2: Galassia!
3: L'iperrisparmio per tutti!

The Block Party, questa era Bunket, il loro pezzo del 2005. Tra pochissimo invece anche l'arrivo della nostra redazione con tutto quello che accade in Italia e nel mondo. Sapete chi è tornato? Tom Smith con i suoi Editors. Un gran bel pezzo questo, Seriously.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
3: Bentrovati, non siamo noi terroristi ma vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab, bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. E sono diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio 22enne morto nella notte all'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri. Inutili i soccorsi del 118. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Alle 18 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Orrore a Nizza, in Francia, durante un controllo doganale, ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima. Sarà il tedesco Sieber ad arbitrare venerdì a Roma, Italia-Belgio, debutto in Nations League degli Azzurri e di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Gentleman, Brian Ferry su iRoxy Music, Love is the Drug, è così che inauguriamo la terza ora della nostra Highway to Rock, ma la inauguriamo anche andandocene in quel di Londra, perché è lì che Sting continua a muoversi parecchio, perché proprio ieri è iniziata a Londra la sua nuova residency, si chiama The Last Ship, questo spettacolo è un musical però autobiografico, perché Sting è uno che ha bisogno, insomma il suo ego deve in qualche modo raccontare, fare eccetera eccetera, e racconta nello specifico il mondo dei cantieri navali di Wallsend, dove lui peraltro è cresciuto, ed è anche sul palco proprio con un ruolo da protagonista, il capo squadra si chiama Jackie White sul palco, e lì naturalmente si muove un pochettino tra musica, racconto, ha questa vena un po' attoriale, insomma niente male. Rimarrà al Theatre Royal Jury fino al 3 di ottobre, quindi magari se siete da quelle parti potete unire l'utile al dilettevole e andare a vedere il musical di Sting.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
8: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
9: C'è il sotto?
7: Vuoto?
9: Ma no!

0: Il sotto...
1: Marino.
2: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata. Sulla 4 Venezia-Trieste un incidente continua a provocare code in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sono chiuse le corsie di sorpasso. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori viene chiuso lo svincolo che dalla A31 provenendo da Piovene immette in A4 in direzione Milano. Dalle 21.30 alle 5.30 sulla tangenziale di Mestre chiude lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo Marghera. Nella stessa fascia oraria, sulla A4 chiude lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano. Come uscita alternativa è consigliata Mirano Dolo sulla A57. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia?
4: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
3: Vuoto?
4: Ma no, il sotto
3: marino.
4: Sì, come no?
5: Non lo sapevi?
4: Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
3: Galassia!
4: L'iper risparmio per tutti!
6: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
7: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Radio Easy Rock in the night.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock in the Night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock in the night.

0: so, Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.